0: questo evento canonico?
1: Canon Event.
2: Ti ispiras?
0: Interactivate. 949. Interactiva. 9.
2: 4.
0: 9. 949. Interactiva.